Asema kwa imakondea kusema ingira ungo le mashanga ibakwa kusema ingwa la tuninga ya kusema kenga ule makolo boinga shema ule pongwa ila.